0: Sono le 2:59 minuti.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

0: on the outside, wild underneath. You move with style, you hit with attitude. The nights follow your rhythm, the city turns when you walk by. And the music? It knows exactly who you are. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: La notte è fatta per sognare, la notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 9:34.
5: Elevate your day. Turn routine into rhythm. Turn noise into music. Turn a life into motion. Choose Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: C'è chi vive seguendo le mode.
1: And those who live following the rhythm.
0: E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Media Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 10:36.
6: Radio Italia Network.

0: Weekend mornings just got a whole lot faster. Wake up, lace up, and let the beats push you forward with Runbeat, your ultimate soundtrack to hit the ground running. Every Saturday and Sunday, from 7 to 9 a.m., non-stop dance energy to fuel your pace and fire up your weekend. Whether you're chasing miles or just chasing the vibe, Runbeat is your power-up. Only on Radio Italia Network.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: Stay here. The best is yet to come. Radio Italia Network.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dynamic.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 11 e 33 minuti.
6: Don't rush. Don't doubt. And don't let fear speak louder than your heart. Let the music steady you. Let it guide you forward. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 12 e 32 minuti.
5: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: C'è chi vive seguendo le mode.
1: And those who live following the rhythm.
0: E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 13 e 32 minuti.
6: Lifestyle. Listen to Radio Italia Network. The Sounds of Italy.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
6: Don't rush. Don't doubt. And don't let fear speak louder than your heart. Let the music steady you. Let it guide you forward. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 15 e 34 minuti.
5: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: C'è chi vive seguendo le mode. E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 16 e 30 minuti.
6: Lifestyle. Listen to Radio Italia Network. The Sounds of Italy.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 17 e 30 minuti.
5: Don't let others define you. Shape it yourself. Own it every day. With your music. With your energy. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 18 e 34 minuti.
5: Elevate your day. Turn routine into rhythm. Turn noise into music. Turn a life into motion. Choose Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 19 e 33 minuti.
6: Not everything that sounds is human. Not every rhythm comes from the past. Welcome to the future of music. Welcome to the voice of the algorithm. This is the sound algorithm. Only on Radio Italia Network, the Italian lifestyle in sound.
7: As we enter the final part of tonight's episode, let's look at the future of gaming. Imagine worlds that build themselves as you move. Stories that rewrite themselves based on your emotions. Characters who change because you changed. AI will make games feel less like entertainment and more like dreams you can walk inside.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 35 minuti.
6: Lifestyle. Radio Italia Network. The Italian Lifestyle. Everywhere.

0: Italia Network.
1: Radio Italia Network.
2: Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: Elevate your day. Turn routine into rhythm. Turn noise into music. Turn a life into motion. Choose Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Italia Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: È mezzanotte e 36 minuti.
6: Radio Italia Network. It's time to change your life.

0: In the end, AI characters don't replace real people. They help us understand ourselves through imaginary lives.
1: Radio Italia Network. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di

0: torna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio Italia Network.
5: Radio Italia Network.